va bene la candia, raccoglie la candia, cooperazione Cristina Coco, che stanno con Devrin e Kevin a sorrire, le paravaie con tavaglia pesticco, vado buona con Auienco di Alcria Cogico, guardava mia vita stagile con la vendita a banca la vendita, la craccaio a sette banca la vendita, le sciame o haru hagile la vendita, posta ienli per sgahai, hatta rugia pensami guardava mica. Bar manjako, hesin kirinaka karu baren walatiyan.